Dale pulsia, ne dare sciabuti, un tazza quando tanto te toma, hare un secondo ma taccia della ninghi, ne ripa col gym, di buona ma buona, non tanto buona cena.